Le damos la bienvenida a nuestro canciller de México, Ricardo Torres, alias Fernando Cotizao. Bienvenido a la Botega Radio. Ciao dall'Italia, della Sicilia, benvenuto. Grazie, Lostin. Bienvenido, Antonio de Guatemala.

Thank you, Aneline, from the GIF. Grazie, Gina. Por ese quiereme. Grazie, Nuvoletto.

Ciao Elena dall'Italia, benvenuta alla Bottega Radio. Grazie Elena per il saluto. Sky dall'Italia, benvenuto. Non so se è uomo o donna, Sky, ma le salutiamo, Hello Irena, where are you from? Gracias Eduardo Añón, gran amigo, cantante y guitarrista uruguayo Eduardo Añón, junto a nosotros. Un gran abrazo, Eduardo querido.